Danny Wills, Marcelo Torres, Nico Cota, Mono Fontana, Luigi Viglioressi.